Adesso mi devi andare per mangiare, di che bandra, ma ciò che la bisma te la c'è per dire che porca già non ha di la carta in zara che lo vesci, ma che cosa ti chiede? Arrabbè! O li devi andare in serie che si vini in testa, vuole sciacquare, arrabbè, se chi ne carica, le calcate, mi sa come, carma, zaria, da da beri, me ne mala, ho crap, quindi ho già le cocorchi. کلی تا کار زیاد نیا خواهد زیاد نیا خواهد کلی تا مورکیا من از این نفرشی مگو عربه کلی تو از بیاب میری گو کرو به بختو به بختیام که